0: ebele no jiwa
1: ho mama
0: ho balire ho jire ho jire ho jire hore gi debere ho gobe de kwa ho jire ge ho baru wa ho jire hidiba hidiba hidiba hidiba

omachivitiro kuenda ko Mulungu walwesha omachivitiro ngumaye ko shongara ngombe ko muramwanje piye pitso pitso mosimane kangotwi mekupaha yakithongo doyeye mekupaha yadukukleme kanono mbaeva mwakana indo beite poso ku piye pitso mosimane kangotwi mopeho ye klemi kanono mbaeva mwakana indo beite poso. Oma chivithiro waro esha, rika nako mutasha ringwa munu okambwa, okarumbu, kapanjalele modho ndendera gango mbomone na kakarara, okatuo, nuko nongove omblou, po ngirine, okambwa, okarema, ochithuta opushiri, rika nashweke munu, tonongo dheko nelo hamo datu imwe, ombali ondatu oimwe, oha mbali oine, oha mbo umo ndatu. Onelo hamo ndatu oimwe, ombali ondatu, oimwe, oha mbali oine, oha mbo umo ndatu, oshitutopushiri, yadhu kukisi kisi. Onomora yalwe kumoto, onelo hamo ndatu oimwe, odho ine mbali, odho nela ndatu, oine ombali. Onelo hamo ndatu oimwe, odho ine mbali, odho nela ndatu, oine ombali. Okambwa, okarema, o waro epe machivitiro gambavu na